0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: L'8 settembre qual è consa che è a vista da natività, a nascita da Madonna. Un si dice niente nei Vangeli di sta nascita, si sa solamente per i Vangeli che era parente di Elisabetta che stava in Giudei, ma per gli Vangeli apocrifi, in particolare l'Evangelio di Giacomo, non è mica un Evangelio canonico, si parla, si conosceria un nome di babbo e da mamma da Madonna, Gioacchino e Anna. Si dice di nostro Evangelio che erano i vecchi, un erano i figlioli e che si erano povati, vaci spiccati e eppini un sogno insieme che gli dicia che di te andavi sazzite da chi saria a regina del mondo. Allora nata a Madonna, ben inteso, fu addivata con tanto aiuto e tante precauzioni, ed essa zitta da qui che più tardi diventerà a mamma dei signori. C'è a Gerusalemme una casa chiamata Casa d'Anna, e vicino a questa casa fu fatta una esia, e questa esia fu dedicata l'8 settembre, e dunque questo anniversario qui fu commemorato ogni annata e a vista esistendì a Costantinopoli o 5° secolo, poi in Occidente, e più tardi si fece a vista da concessione di Maria noi mesi innanzi l'8 dicembre. In una nostra isola sta vista dell'8 settembre è una delle più grandi feste dell'annata. E sta devozione di Maria bambina è dovuta ben inteso ai francescani, ma di nuovo a pietà da Corsica chi ha sa amori e affezioni per più ciughi e in particolare pezzi tedi, un si contani più i esci nella nostra isola che affestani a natività da Madonna, che dosi Casamaccioli, che dosi Cervione, che dosi a Madonna di Loreto Naiaccio, che dosi Loreto di Casinca, che dosi la Vasina, che dosi a Zironu, che dosi Ciamannaccio, che si scopri un'immagine da Madonna, fendo preghieri, studiando qui e d'altri e d'altronde.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 22, seconda parte, versetto 11. Quando il re sentì le parole di un libro di legge, stracciò i suoi vestimenti. E il re detestò ordine al sacrificatore Ilchia, a Agigam, figlio di Scavanu, a Agbor, figlio di Migea, a Scavanu, segretario, e a Asaia, servitore di re. Andate a consultare l'Eterno per me, per il popolo e per tutto Giuda, per ciò che tocca le parole di sto libro che è stato trovo. Chi maiò è a golera dell'Eterno, che si è infiarata contro noi, perché i nostri papi non hanno mica ubbidito alle parole di sto libro e non hanno mica messo in pratica tutto ciò che lui ci prescrive. I sacrificatori Ilcia, Achigam, Agbor, Scavanu e Asaia andono in dea profetessa Ulda, moglie di Scalum, figlio di Tchiva, figlio d'Aras, guardiano di vestimenti. Stava in Gerusalemme, in l'altro garo della città. Dopo che gli ebbero parlato, gli disse: «Così parla l'Eterno, Dio d'Israele, dite all'uomo che va mandato verso me, così parla l'Eterno, ecco, ha già fatto disgrazia in questo luogo e in i suoi abitanti, secondo tutte le parole di un libro che lo ha letto il re di Giuda, perché li hanno abbandonato, che gli hanno offerto profumi ad altri dii, affin d'insirgami per mezzo di tutte le opere di esomani. A Mogolera si è infiammata contro Stulog e non si spingerà mica. Ma dice a Reta o re di Giuda, che va mandata a consultare l'Eterno. Così parla l'Eterno, Dio d'Israele, riguarda le parole che tu hai inteso, perché il tuo cuore è stato tocco, perché tu ti sei umiliato davanti all'Eterno, sentendo ciò che ha pronunciato contro sto luogo e contro i suoi abitanti, che saranno un oggetto di spavento e di maledizione, e perché tu hai stracciato i tuoi vestimenti e che tu hai pianto davanti a me, anch'io ho inteso, dice l'Eterno. Perciò, ecco, Taglia riunisce i tuoi api, sarai a me in pace in un tuo sepolcro, e i tuoi occhi non vedranno mica tutte le disgrazie che già avvenne in questo luogo. Purtroppo, non è la risposta.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: L'8 settembre qual è consa che è a vista da natività, a nascita da Madonna. Non si dice niente nei Vangeli di sta nascita, si sa solamente per i Vangeli che era parente di Elisabetta che stava in Giudei, ma per gli Vangeli apocrifi, in particolare il Vangelo di Giacomo, non è mica un Evangelio canonico, si parla, si conosceria un nome di babbo e da mamma da Madonna, Gioacchino e Anna. Si dice di nostro Vangelo che erano i vecchi, un erano i figlioli e che si erano po' fatto vaci spiccati e eppini un sogno insieme che gli dicia che di te andavi sazzite da chi saria a regina del mondo. Allora nata a Madonna, ben inteso, fu addivata con tanto aiuto e tante precauzioni ed è sazzite da qui che più tardi diventerà a mamma dei signori. C'è a Gerusalemme una casa chiamata Casa d'Anna e vicino a questa casa fu fatta una esia e questa esia fu dedicata l'8 settembre e dunque questo anniversario qui fu commemorato ogni annata e a vista esistendì a Costantinopoli o 5° secolo poi in Occidente e più tardi si fece a vista da concessione di Maria noi mesi innanzi l'8 dicembre. In Anostrisola sta vista dell'8 settembre è una delle più grandi feste dell'annata e sta devozione di Maria bambina è dovuta ben inteso ai francescani ma di nuovo a pietà da Corsica chi ha sa amori e affezioni per più ciughi e in particolare pezzi tedi non si contano più i esci nella nostra isola che affestano a natività da Madonna che dosigli Casamaccioli, che dosigli Cervione, che dosigli a Madonna di Loreto Naiaccio, che dosigli Loreto di Casinca, che dosigli la Vasina, che dosigli a Zironu, che dosigli Ciamannaccio, quando si scopre un'immagine da Madonna, fendo preghieri, studiando qui e d'altri onni e d'altronde.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 22, seconda parte, versetto 11. Quando il re sentì le parole del libro della legge, stracciò i suoi vestimenti. E il re detestò ordine al sacrificatore Ilchia a Agigam, figlio di Scava.

Ulda, moglie di Scalum, figlio di Tkiva, figlio d'Aras, guardiano di vestimenti. Stava in Gerusalemme, in l'altro garo di la città. Dopo che gli ebbero parlato, gli disse: «Così parla l'Eterno, Dio d'Israele, dite all'uomo che va mandato verso me, così parla l'Eterno, ecco, ha già fa bene disgrazia non ta sto luogo e non ta i suoi abitanti, secondo tutte le parole di un libro che lo ha letto il re di Iuda, perché li hanno abbandonato, che li hanno offerto profumi ad altri dii, affin di insirgarmi per mezzo di tutte le opere di esomani, a mogolera si è infiammata contro sto luogo e non si spingerà mica». Ma dice a retta il re di Iuda, che va mandato a consultare l'Eterno: «Così parla l'Eterno, Dio d'Israele, riguarda le parole che tu hai inteso, perché il tuo cuore è stato tocco, perché tu ti sei umiliato davanti all'Eterno, sentendo ciò che hai pronunciato contro sto luogo e contro i suoi abitanti, che saranno un oggetto di spavento e di maledizione, e perché tu hai stracciato i tuoi vestimenti e che tu hai pianto davanti a me, anche io ho inteso, dice l'Eterno. Perciò, ecco, ti riunisci ai tuoi api, sarai a me in pace in un tuo sepolcro, e i tuoi occhi non vedranno mica tutte le disgrazie che Dio avvenne in questo luogo». Purtroppo, il re sa risposta.

a tanti murali, un tratto si scatenò e una grumbula sbucò da scugnura umana.